0: c'è problema per farlo. Possiamo metterlo nel mix.
1: ¿Quién busca afuera? Voy a abrir la puerta.
2: No estoy loca, estoy ok.
3: ¡A coco de mamá!
4: Creo que se te aflojó un tornillo.
5: Ay, creo que le habla a usted.
0: Vai di qua, vai di là, vai di qua, ma dove vai? Con chi vai? Cosa fai?